se non è forte ti picchia più forte ma in cassa è colpi meglio. Ehi bro, nella vita mani sporche ma coscienza pulita fino alla morte finché son sveglio. La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi.